0: Glasbena jutranica.
1: Poslušali bomo skladbo Rože spomina, opus 49 Jozefa Bohuslava Fersterja. Stavki Allegro moderato, moderato ma appassionato, tempo di vals lente, andante ma non troppo, tranquillo in andante comodo. Pri klavirju bo Patricia Godson.